0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Gabriele Vanorio, Santa Lucia lontana.

0: Canzoni napoletane. Ogni volta m'annamore te.
1: Non c'è bisogno di tincare, pandovina, con c'è. Come facette mamma te, usaccio, meglio di te. Vuoi sapere, cringe mettete? Ma te dico tutto cosa. Lupanare, china, tutti i fravoli e sardine. Mele, zucchero e cannella. Tambastaia, sta bocca bella.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Mario Abate.
2: Ma la femmina.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Fausto Cigliano, Guaglione.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Enzo De Muro Lomanto, Avuchel.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Irene Fargo, ad Artolini Napoli.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
1: Gennaro Cannavacciuolo, e non sta bene.

0: carizzami con sti mani vellutate. Fai scordare tutti i peccati. Stringami un braccio a te. Sotto sto cielo trapuntati stelle. Ma fai sentire sti dita di antica pilla.
1: Stasera con il cuore mio so grana, a dolce vede solamente la luna. E chiuda stregne.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Roberto Murolo, Vierne.

Non appena andava a destra, salvo un vaia, e io dicendo.

una volta stamattina, una vestia seta fina che la forza può portare, ma c'è l'assunto di un signore da patano sorda di ella, a un bello muratiello la giunta di

0: io ti ho citato, non devi resupportare.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 settembre. Sono le ore 3 e un minuto. Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.
2: Carlo Bergonzi e John Wustman. Ma voglio fare una casa.

caroce roce mi fa sospira. Tu quando passi mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzieta va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Sei una bontà per sto occhio nero, impazzisce il gelatiere. O ragioniere non riesce a ragionare, o cantoniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa. Sei una bontà.

Poi bocca rossa che sfizziete va sa. Sina popate e tutto vicinate. Sospira e fa. Ah, sei una bontà. Tu si impasta di mele e fronne rose. Sti fosse dell'infaccia ma fanno sfrenzia. E te volesse da 3000 vase. 3000 vasi, che felicità. Tu quando passi mi fai sentire nascosta. Sei una duchessa ma chi ne scema un po'. Si bella assai e chi sta a mia se guai. Sospira e fa. Ah, sei una bomba. Tu guardo usarti tagliando una giacchetta. Ma sta giacchetta diventa un gilette. E ho sturandiello che faccio e che fungillo. Sospira e fa. Ah, sei una bomba.

0: poi bocca rossa che sfizia te va sa. Sei sconvolgente e chi te tene mente, sospira e fa. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà.
1: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Gabriele Vanorio, a Santa Notte.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Peppino di Capri. Napoli sfortunata.

0: canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: La maestra elementare Clementina Santafì, che è costretta a sopportare un becil come te. Tu non hai galanteria, tu non conosci sciccheria. Ca, se non si trova via, sai che guai sarai per me.
2: La maestra elementare Clementina Santafì è costretta a sopportare un imbecille come te. Tu non hai galanteria, non conosci sciccheria. Io signora non trova via, sa che guai sarai per me. Sei capone, sei cretino. Sei cretino, sei capone, sei villano. Tu mi pigli la mano a mano e mi dici vieni a ca. Dimmerai in uaso mocca. Seriamo in un papà. Ah, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scanso, villano, va, va, va, va, va, là. L'altro giorno in trattoria, tu mi hai fatto stravedere. Dice un po' che è morta mia e te l'ordini per sé. Quando arriva in pietanza, senza regole e creanza, tu mi avevo pescia, non sembrai un socco a me. Sei comune, sei capone, sei villano. Sei villano, sei capone, sei cretino. Se mi hai visto tutto vino, poi ci sto pienacca. Se mi fai piglio passaggio, se non andiamo al cinema. Oh, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scherzo, villano, va, va, va, va, va, là. Ieri disse, sa, mi sento nello stomaco che sto, un disgusto, un tormento, mi sai dire che ce l'ho. Stamattina mi hai portata 30 grammi di solfata e mai detto l'ho pagato 4 soldi e te lo do. Sei cretino, sei villano, sei comune. Sei comune, sei villano, sei capone. Io mi ho fatto un balcone per venirti a salutare. E tu adesso vieni a mente che stasera ti ha purgà. Oh, io non posso sopportare queste tue volgarità. Mette su, villano su, va, va, va, va, va, là.
3: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Enzo De Muro Lomanto, O Solo Mia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Fausto Cigliano. Che lalla!

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Consiglia Licciardi. Mergellina blu.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Gruppo aperto. A città e pulisci nella.

Dammi mano, la zingara m'ha detto che quanto per destino porta scritto tu voglia far sapere. Dentro cuore, la passione tiene per una femmina bella che vuoi bene e che bene ti vuoi. E dentro a st'occhio tuo chiaro e lucente, una lacrima cucente ci sta passando mo'.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 settembre. Sono le ore 4. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
2: Francesco Albanese. Mamma mia, che vuoi sapere?

Una sera fui chiamata per una festa sotto un balcone. Ovi che scassa coccia prima piano in coppa un lampione. Ma non la trovo mai sta serenata, io va Margarita. Con sta chitarra qua, tu mo che vuoi cantare, che la si può spassare.

me visto chi agnore na la crema d'amore. A gioia din dal luogo me vuol leggere, eppure in da sto cuore. Tu vuoi sapere che ne sta

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Beniamino Gigli. Canta con me.

0: Piran.
1: Na fanastelle foglie rampicante, na puntiglioso curulus astrinta, e nu sospiro mio cava s'en fronte, la rapavocca ancia s'en pizza dinta, na fanastelle foglie rampicante, sospiro mio, vien matti che fa, pensi fa pace, oh.

la lacrima cadu repentimente, e la fucella e due manello pronte, che tornano a chiamare l'antico amante, na fenestella e

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Non c'è bisogno di zingare, pandovina, con c'è. Come facette mamma te, usaccio, meglio te. Vuoi sapere che non c'è mettete? Ma te dico tutto cosa. Nupanare, china, tutti fravoli e sardine, mele, zucchero e cannella. Tempastaia, sta bocca bella.

dispettosa. E va fasti drezze d'oro, e va fasti drezze d'oro.

recita un po' accappanzata, con st'occhia roccia buia sola mi guardata. La mamma

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Ferdinando Rubino, Acquaioli e Mergelline.

poi ornarindo me la controlla, ma vena vede chiude se d'amore, andando a Carmarella alla guaiola, ma piccia come fosse un bengale, e faccia pure l'acqua.

questo marito che l'ha adoronata, ma parotella tanto che ha dovuto, però non tiene sangue in te vena, e sì che è lunga come

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Roberto Alagna, senza nisciuna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 settembre. Sono le ore 5 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Nino Taranto. Dove sta Zazà?

malinconia. E sapa che mi perde quest'amore. Mi fa una smorfia finta d'allegria. E poi mi stringe forte in coppo cuore. No, non lo dica, un male che mi fai. O campo, o moro, non ci lo dica mai. Addio, mia bella Napoli.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Gabriele Vanorio torna su Rienta.

0: Canzoni napoletane. Sia magia, ra vita mia.
1: Mario Abate. Nasere maggio.

0: Monica Sarnelli. Lili Kanji.
1: Mo non so più concetta, ma so Lili Kanji, shanto sa prediletta, a vita voglia di, quando mi ributta,

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Bruno Venturini, quan tramonto sul.

Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Giacomo Rondinella, accarezzame.

0: canzoni napoletane. Sia passione la vita mia.
1: E non sta bene. Sei una vigliacca, Marì. Mi spacchi il cuore, ma fai cilecca, Marì. E non ti faccia sci. Te scassi sci. Se tu riesco con me, te compri sci. Si può, trova sce. Povera te. E non sta bene, Marì.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nina Landi e Gino Maringola, A Zingara.

cuore. La vostra mappola trema con l'aria, ma tutti noi non può vendere. Caccia sta fendana, caccia sta roccia, s'ha incantato l'ombra a far male.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Giulietta Sacco. Napoli e Surrienta.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 settembre. Sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Nino Taranto, a rumba di scugnizze.

to see. Bella bambino carmine poppa, non può fare fatica.

0: tiene chi sto cambia pava, cicchi gnacchi tanto te, tu Simone che briaco, rompa le pesche alla bu, a rumene che non la fai.
1: Un matando a vira, inizia da scina, schitta, schizza, fila, panna, non scavo.
0: Che si arrumba le scugnizze.
2: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
3: Gabriele Vanorio o Marionariel.

0: grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: E a Mario, Ovash.
2: Agenda camma bene sentinella, non da Ovash da mattina a sera, ma chi storia per te c'è novella, ma come se c'è cade sta morera, e invece ci voglia bene a una figliola, che sta in Ovash e non ne va.

mamma dice, la signora mia, a sto quarto piano non ci ha mai. Io vado, dice, quanto certo zio, in una terra ci sta buona assaio. E intanto la figlia che la bella sire, lo sta cullare quando si ammarita.

Quando fatto che la fine della vera meraviglia, la più bella è nata là. Ieri sera mi sono appiccicato, quei genitori miei che hanno ragione, papà che fra i nipoti titolato, dice e andrà per lì che sto basone, ma i pezzi che con due occhi brillanti, c'è una cavallo pure durignante. No, tu lasci tutto e fasci, e la regge, e la meglio regge, e su signore, tu vado a nostra. E sì signora, ma ben bella seggia, quando fatto che la figlia è una vera meraviglia, capisci bella è nata là.

0: ragazza con la figlia, penale era meraviglia, la più sbaglia è nata là.
1: Ciel, e che nuvola stasera. Paro come un s'innamora. Ma la speranza, questo cuore, non può morire. Non ci vuole una luna piena per capire se muovo bene. Mi è bastata un po' di luna per capire.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Gloria Christian, a gelosia.

sette rambo, sette lume, sta finestra in cielo sta. Wap mia, camore e campo, tiene a pannetto consuma. Salle e scinne.

sette toro, sette spie, ogni rambo, ognuno sta. Guappa mia, gatio d'errore, guanna sfondo, posti via. E catarro è un segnale, lo stornuda a coppe, sì, lo stornuda a tutte, e ciao.

sette porte, sette cane, carcerate nella stanza. Ma a me già lo sa morto, chi l'è guappo e bene male. Quando è a sera in due giardini scioglie cane, terra e porta, crac, crac.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giacomo Rondinella. Simme Napoli, paisà.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Eugenio Bennato, pizzica minore.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Cambardella. Non mi guardate.

0: Canzoni napoletane. Annamorata mia.
1: Fermatemi, tenetemi, calmatemi, perché... Guagliù, e non ragiona più. Ui, ui, oggi ho visto una femmina, e che femmina. Sento un cuore che fa...

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 settembre. Sono le ore 7 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Buongiorno da Laura Supino. Scuola, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge che prevede tra l'altro il tetto del 30% agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare burka e niqab con sanzioni fino a 1000 euro in caso di violazione. Toni solenni e concilianti tra Trump e Xi Jinping nel bilaterale di ieri a Washington. Tra di noi amicizia e grandi progressi nelle relazioni commerciali, ha detto il presidente USA, mentre per il leader cinese è necessario che USA e Cina cooperino per il bene dell'umanità. I rischi di guerra ibrida UE-Russia ancora in primo piano. Italia e Francia smentiscono le indiscrezioni comparse ieri sul giornale spagnolo Il Mundo circa piani russi scoperti dalla CIA per colpire i paesi mediterranei con droni lanciati dal mare. All'Assemblea Generale dell'ONU di New York è stato il giorno delle proteste contro Netanyahu. Al momento del suo intervento gran parte delle delegazioni presenti gli hanno girato le spalle e sono uscite dall'aula. Proteste all'esterno, fermata l'attrice Susan Sarandon. Il Colosseo resterà chiuso anche oggi per il terzo giorno di fila in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato nel vuoto mentre stava lavorando all'impianto di illuminazione. Intanto 7 persone sono state iscritte nel registro degli indagati. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
3: Nino Taranto. A Luciana.

cerchi ci parla, che lo mi guarda storta e maggiastà. A sta Luciana che passa e spassa, c'ha le lusse, potenesse, una settimana mi fa di cassa, qua fermasse e le dicesse.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Tito Schipa, non è Carmela mia.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Domenico Modugno. Lazzarella.
2: Che libro sotto braccia, camicetta a fiore blu. Vo fa signor Nell, non sa scolo pure tu.

te la sai, su tornata poi non te la sa mai più, perché dinta a chi sto coro ci stai solamente tu. Quanto è bella sto cielo, quanto è bella sto mare, tutto attorno a me ora che è tornata la gioventù.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Giacomo Rondinella. Torna.

Quanto voglio nata voti in dasti braccia, quella casino un po' da caggia fa. Voglio che stuocchio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Un rapido fronte sta attraversando le nostre regioni centro-meridionali. Al nord una fase stabile, qualche nuvola in mattinata, più sole durante il pomeriggio. Centro Italia con della variabilità sulle regioni adriatiche, qualche rovescio fino al pomeriggio, poi tendenza a un miglioramento. Più sole sulla costa tirrenica. Concludere il sud, mattinata di instabilità con piogge temporali, clima ventoso, venti in rinforzo di grecale, via via fenomeni in esaurimento dalla serata. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabimeteo.
1: Roberto Murolo.

0: canzoni napoletane e stelle Napoli.
1: Anna Magnani. Aggia perduto o suon.
2: È notte che ne si è addormuto male, ma sto scettata e spasema sto cuore, e voce notte si sono fatte rare.

0: canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Giulia De Palma, Anna Mecor.

per farli guanna, vanno guap, era un re, era un re, era un re. E piglio da bassotto vienta, mo sa fanna una zuppatella, guidare.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Vera Nandi, Clary Bijou.

che cuscia della forma, fate svarteggia, d'amore a tutto l'ora, d'amore.

lunga la signora per l'antiqualità, un filamento d'oro può faccio regala, tu lo si faccia, ma tutta gente a tanto qua, clericoli, morris, luce.

0: qualità, l'edificio, l'artista e qualità. Sani de Massanti, Savari, tu non vada a sparì. Cadari!
1: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Giuseppe Valdengo, Avukel.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Asir, goppi vic, qua chitarra scinna puttulita, te na cravatta gialla, e na giacchetta ca spaccata a rete. I scarpe a varcatel, e una casone fatta a zumba fuss. E chi si vota a e chi si vota là, guardando le passa. O chiamano Giovanna ca chitarra, perché sape cantare tutte le canzoni.
2: A sera in coppia vica con la chitarra scena per tuleta, te la cravatta gialla e la giacchetta che ha spaccata a rete, e scarpa a barcatella e non

Una sera fui chiamata per una festa sotto un balcone. Ovi che scassa coccia prima piano in coppa un lampione. Ah, ma non la tro mai sta serenata, e va Margarita. Con sta chitarra accanto, mo che vuoi cantare, che la si può spassare.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 settembre. Sono le ore 8 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge che prevede il tetto del 30% agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare burka e niqab. Decreto vergognoso sulla pelle dei bambini, attaccano le opposizioni, soddisfatta invece la premier Meloni.
3: Penso che non ci voglia un genio a capire che il ghetto lo crei se un bambino straniero che non parla la nostra lingua si ritrova in una classe nella quale quasi nessuno parla la nostra lingua. Quindi organizzare le classi in modo, diciamo, che siano equilibrate è uno strumento che favorisce tutti ed è uno strumento che favorisce l'integrazione.
2: USA e Cina destinati a coesistere pacificamente, così Trump e Xi Jinping nel vertice di ieri a Washington, prorogata la tregua sui dazi. La morte del giovane operaio Andrea Moretti durante i lavori in corso al Colosseo. Ci sono 7 indagati, si tratta dei responsabili dei lavori e della sicurezza del parco archeologico e dei responsabili delle ditte incaricate. Lutto nel mondo del giornalismo e del tennis, è morta Elena Pero, voce storica di Sky Sport. Aveva 60 anni e da tempo lottava contro una malattia. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, le note dell'arte napoletana.
4: Gabriele Vanorio, Hazinger.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Lello di Domenico. A canzone Napoli.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Quintetto Vesuvio, aprile a Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Giacomo Rondinella. Silenzio cantatore.

0: Roberto Murolo, accarezzami.
1: Stasera caracora mio zograno, a doccia vita sulla mentalù.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, note eterne.
2: Nino Fiore, e Spingle Francese.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Franco Ricci, Mergellina Blu.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Stefano Ferruzzi Orchestra. Mamma mia che vo sapè.

0: Vera Nandi, campagnola vesuviana.
1: Io vengo alla gamba tutta fita, l'amore tutto quanto mi cercate, non serve che fra voi va appiccicata, chi non decidi stessa che già fa. Siete tutto quanto belle, tutto quanto mi piacete.

l'acciariella sotto a stu traina, tanto purista stavo a far l'amore, che per il fuoco è che sta stu calore, capo vecchio un tenu va pa tampa, un impunnito una pezzolla, e mattita venne pronta.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 settembre. Sono le ore 9. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: È scontro sulle nuove norme contenute nel decreto scuola approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. Per la Premier Meloni si tratta di norme di buonsenso che aiutano l'integrazione dei bambini stranieri, mentre le opposizioni parlano di vergognosa propaganda. USA e Cina devono coesistere pacificamente, il messaggio che arriva dal bilaterale di ieri alla Casa Bianca tra Trump e Xi Jinping, prorogata la tregua sui dazi. Primi indagati nell'inchiesta aperta dalla Procura di Roma dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato nel vuoto in un cantiere al Colosseo. Si tratta dei responsabili dei lavori e della sicurezza del parco archeologico e dei responsabili delle imprese. Da oggi fino al 28 settembre Papa Leone è in Francia per il suo quinto viaggio apostolico, prima tappa a Parigi, poi Leone si recherà a Lourdes e a Metz. Nation League sale l'attesa per Italia-Belgio, di scena questa sera all'Olimpico di Roma, che segna il ritorno sulla panchina azzurra di Roberto Mancini. Sarà emozionante, ammette il CT. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Bruno Venturini, Napoli.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Nino Taranto. Che lalla.

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Maria Canaria, tenono Canaria, ca gente cant tante cantatur. Ma è pazzariella, quando sta in amore, rompe i fierra da iola, sbattisce il e se ne va.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Beniamino Gigli, Nasire Maggio.

sola questa sai fa tu. Bella figliola che ingannata tanto, arriva un frisca d'un

sulla questa saita tu. Bella figliola casta in chiusa rinca, volessa ma sapevo qui

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo. O Marianariella.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Fausto Cigliano. Tu sei una cosa grande.

0: Maria Rosa, Frasca Nova.
1: E sì signora, e ma perché mi fai un musso amare? Che? Perché io ti chiamo infama e traditore. Io così sto, mi piace parlare chiaro. Io se non sporco crepo in quel pennore. Neve sapere tu a chi vuoi guidare. Io sono figlio ancora con le stelle da scartare. Tu sparisce e t'ammalisce, un bambino non può trovare, che t'arrangia e che già fa.

e fatto chiacchiarò, mi spasso fino a quando mi conviene. Sei serio tu, ti amo, tu sei guaglione, non ne saputo approfittarò bene, perciò per te c'è buona colombrina. Ne sapere tu a chi buon guida, io sono figlio d'andare con le stelle da scarda, tu starissi e t'ammalissi con me e una potrua.

aiuto, e un po' cagniamo a frasse. Io vengo pronto, innamorata fresca, ven a parlare con mamma, o giorni pasca, e cadu volte spazi, te capisco, voglio filo ritto, casino tua busta. Ne va sapere, qualche buon guida, il tuo figlio l'angolo, voglio stelle, la scarta, tu sparisce, t'ammalisce, un me una potrua.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Valentina Mastrangelo, Canzone Marinara.

ho solo pace in capo, può pigliare la malattia. Ma posso te questo pasco, visto ombrello sciosciamosco, non ti perdere in tuo bosco, taglia l'erba e torna a casa.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Ferruccio Tagliavini. Ite vorriava sa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 settembre. Sono le ore 10 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra in Medio Oriente, 7 giorni per riaprire le trattative con lo sblocco dello stretto di Hormuz al termine della settimana. All'insegna della distensione, il bilaterale di ieri alla Casa Bianca tra Trump e Xi Jinping, Cina e USA devono coesistere pacificamente, il messaggio che arriva dai due leader, prorogata la tregua sui dazi. Papa Leone da oggi in Francia per il suo 5° viaggio apostolico, prima tappa a Parigi, dove in serata presiederà la veglia con i giovani allo Stade de France. Piogge e temporali sul centro-sud Italia, la protezione civile ha emesso un'allerta gialla per 7 regioni, previsto anche un calo delle temperature. Tennis, Billie Jean King Cup, l'Italia vola in semifinale, decisiva la vittoria nel doppio di Paolini ed Errani contro le cinesi Guo e Yang. Nei singolari la tennista toscana prevalso contro Zeng, rimediando alla KO di Cocciaretto. Domani a Shenzhen le azzurre affrontano l'Ucraina. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
4: Bruno Venturini, Anamanera.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Clara Graziano. Preferisco il Novecento.

0: Canzoni napoletane, perché Napoli è una canzona.
1: Era la festa di San Gennaro. Quanta folla per la via. Con Zazà, compagna mia, me ne andai a passeggiare. C'era la banda di Pignataro che suonava il Parsifallo e il maestro sul piedistallo ci faceva delizia.
2: Era la festa di

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Beniamino Gigli, Mare Chiaro.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gastone Limarilli a Canzoni Napoletane.

suo marito in galera, Carmonello non è maritato, non è maritato, non è maritato. Ma se ne sa parola impignata, Carmonello l'amore non fa, l'amore non fa,

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Fenêtre ca luciv.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Enrico Caruso. Mamma mia, che ho vosa be'.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Nuova compagnia canto popolare. Tammurriata nera.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 settembre. Sono le ore 11 e 3 minuti.
1: Cantano i cori aprile a Napoli. In tasta varca i tavolezza masà. Oi maranà, cantama tutti canzona. Oi maranà, oi luna, luna, manna miraggio la felicità. No.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Enzo Limbo, Anamecor.

se po' trovi scesce, povera te, povera te, i discasse sci non ti compri sciù, e del tuo scesce io me ne freghi, freghi. Piangi, e perché piangi? Noi quella piange, che piangia fa? Questo non mi stupisce, mi intenerisci fantasia, si è messo il cupolone e i pantaloni, le scarpe piene e chiodi, a sciarpe e lana, la donna che ripudia la sottana non è donna, sa

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Fonola Band. Nasiri Maggio.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Giacomo Rondinella, Mergellina.

0: Roberto Murolo. Na voce, na chitarra e ho poche luna.
1: Na voce, na chitarra e ho poche luna.

stelle o poche lune, che ci voglio per fare una serenata, per sospirare d'amore chiano chiano, parola dolce per un'innamorata. Te voglio bene, tanto tanto bene, lontana te non posso più campare, una voce, una chitarra o poche lune,

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Giulia De Palma, Stamis San Giusto.

0: E son Giulia.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante.
3: Lina Sastri, Povero Cora.

Fausto Cigliano. Paese mio.

Mariella sotto a stu traina, canta purista, stavo fa l'amore. Che terre fuoco è questa e stu calore, capo vecchio un seno va fa tampa. Un impunnito una pezzolla e mattita velo in fronte

Coppia Voccia e Natiel C. A Zitam Cutignoso.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Lina Resal, Toglia Cussi.

piccola modella, un mantello di grilla ma per tenere così. E proprio dentro a casa non c'è più da scusa, trovami lì scusa, mi scelgo.

smanie va, signori, spiendo un sacco di lì. Può fa bella figura, da fi piace un parente. Tu va porto capire quando cazzutella. E invece carmenava, ti fai chiamare a me, me la sei. Però, quando ti piace, stai a lupo.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Enrico Caruso. Tu che non chiagna.

0: nuova compagnia canto popolare. Arumb Deschugniz.
1: Bestia Arumb Deschugniz.
2: Casa balla tutta
1: nuova dama.

alla giudizia, cusci signor Calante, cantate pure voi che non fa niente.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 settembre. Sono le ore 12 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Vasto incendio nella notte a Lucca, due le vittime, diversi feriti, tra cui alcuni bambini. Sentiamo Barbara Salandri.
3: Un uomo di 65 anni e una donna di 73 sono morti in un incendio divampato in un palazzo di tre piani a Lucca, nel rogo partito dal pian terreno per cause sembra accidentali, ferite anche 13 persone, tra cui alcuni bambini. La più grave è una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo anche un neonato.
2: La guerra in Ucraina, Zelensky fa sapere di aver ottenuto da Trump la tanto attesa autorizzazione a produrre missili Patriot. Il via libera in occasione del bilaterale di martedì a margine dell'Assemblea ONU. Inviato a Washington un piano iraniano per porre fine alla guerra in Medio Oriente. La proposta prevede un cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz in 7 giorni, poi la ripresa delle trattative più ampie. Formula 1 Gran Premio dell'Azerbaigian, Verstappen firma il miglior tempo nell'ultima sessione di libere dietro il pilota Red Bull, la Mercedes di Russell e la Ferrari di Hamilton. Alle 14 si apre la caccia alla pole. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. Armonie. Senza tempo.
4: Nino Taranto. Fatto fa food.
5: La che facciamo amore tutti e due? Io non ho avuto un ritratto tu. Dice che non lo tiene per moda. Ma io tengo mezzo pronto per dopo. Ho comprato una Kodak che ha un abbinato, tac, gira molla, fa uno scatto e te caccia un ritratto.

vuoi fare una foto, ma concetti una foto solamente. Noi ci vediamo quasi ogni momento, ma questo fatto non mi fa contento. A notte come faccio a te vedere se un ritratto tuo non possa venire? E perciò questa Kodak metto di e faccio tac, quella viene là per là e me la vado a sviluppare. Stavo fa una foto.

cattiva. Ah, prima che ti fai ci provi gusto, ti faccio di profilo a mezzo busto, e poi finisce che tu dici a me, uno non basta, me ne faccio tre. E io sto pronto, cago, tac, sempre pronto, tac, tac, quello rollo è lungo, sa, dimmi quando ne vuoi fare.

Stavo babana cosa, stavo babana cosa, e amma vantella babbo l'essa mia. Io metto a pochetta, tu sei venuta già, fatto babbo, fatto babbo, fatto fotografo, e amma vantella babbo fotografia. Una sola, e amma fatto babbo, e fatto babbo.

Dammi la mano, una zingara mi ha detto, che quanto per destino porta scritto, tu voglia far sapere. Dentro il cuore, una passione tiene, per una femmina bella, che vuol bene e che bene ti vuol. E dentro quest'occhio tuo chiaro e lucente, una lacrima cucente ci sta passando mo'.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Titta Ruffo. Suon e fantasia.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Valentina Mastrangelo, Cannatella.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Enrico Di Mazzei.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Un rapido fronte sta attraversando le nostre regioni centro-meridionali. Al nord una fase stabile, qualche nuvola in mattinata, più sole durante il pomeriggio. Centro Italia con della variabilità sulle regioni adriatiche, qualche rovescio fino al pomeriggio, poi tendenza a un miglioramento. Più sole sulla costa tirrenica. Concludere il sud, mattinata di instabilità con piogge temporali, clima ventoso, venti in rinforzo di grecale, via via fenomeni in esaurimento dalla serata. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabi Meteo.
3: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
4: Ebe De Paulis, qui fu Napoli.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Dichi, se tu mi dai 3-4 vas, ti donco tutti i spingoli francesi. Pizza che vas, non fanno portus. E poi regnere i spingoli o paese. Pizza che vas, non fanno portus. Ah, chi vuoi? Bella spingola francese.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Isa Landi. Da Murriata Nera.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Peppino di Capri, Nutantilli Cor.

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 settembre. Sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Vasto incendio nella notte a Lucca, due le vittime, diversi feriti, tra cui alcuni bambini. Sentiamo Barbara Salandri.
3: Un uomo di 65 anni e una donna di 73 sono morti in un incendio divampato in un palazzo di tre piani a Lucca, nel rogo partito dal pian terreno per cause sembra accidentali, ferite anche 13 persone, tra cui alcuni bambini. La più grave è una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo anche un neonato.
2: La guerra in Ucraina, Zelensky fa sapere di aver ottenuto da Trump la tanto attesa autorizzazione a produrre missili Patriot. Il via libera in occasione del bilaterale di martedì a margine dell'Assemblea ONU. Inviato a Washington un piano iraniano per porre fine alla guerra in Medio Oriente. La proposta prevede un cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz in 7 giorni, poi la ripresa delle trattative più ampie. Formula 1 Gran Premio dell'Azerbaigian, Verstappen firma il miglior tempo nell'ultima sessione di libere dietro il pilota Red Bull, la Mercedes di Russell e la Ferrari di Hamilton. Alle 14 si apre la caccia alla pole. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Nino Taranto. Agata.

cambiato di colore o si è fatto grigio sporco. Era un abito di papà e mi ha detto: "Cusatore, non vuoi pozzare a raputà? L'aggio troppo a raputà."

ho ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè, vengo a casa e non ti trovo. O portiere te ne chiamo, dove è andato? A

0: che ha ridotto quest'uomo per te.
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Gabriele Vanorio, O mese de rose.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Roberto Murolo. Furturella.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Fausto Cigliano, Napoli e Sorrento.

Eppure sera cada braccia Napolo cura guardata sua. E vai quanta la fusione splendida, la voce del tutto. La voce cata figlio ogni momento, non so chitarra e non so manduino. E ho solo

La taglia un paradiso e taglia paglia sullo felice la voglio cantare. Qua faccia il numero con barca all'estero.

a zoica di salvoccio ma può leggere a tecca di tuo cuore. Tu vuoi sapere che adesso voce amante che nostra ci avvicina puntualmente, e smania, e desideria.

La taglia un paradiso, che bell'inferno, che cupotilla, che resterezza. Due bocche strane, un po' più estranea, distanza.

0: carra stupida femmina, amore tuo sacro, sacro.
1: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Mario Abbate, tutta per me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gabriella Ferri, Agascia Forte.

0: ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Roberto Alagna, Ian Cassa, Napoletanella.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Enrico Caruso, Guardanna a Luna.

Fernando De Lucia, Luna Lu.

0: Canzoni napoletane. Tu sei tutto per me.
1: Fermatemi, tenetemi, calmatemi, perché... Guagliù, è una ragione più. Ui, ui, oggi vista una femmina, e che femmina, sento cuore che fa timpù timpà. Ui, ui, una cosa fantastica.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Ferdinando Rubino, Roselle Maggio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 settembre. Sono le ore 14 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Vasto incendio nella notte a Lucca, due le vittime, diversi feriti, tra cui alcuni bambini. Sentiamo Barbara Salandri.
3: Un uomo di 65 anni e una donna di 73 sono morti in un incendio divampato in un palazzo di tre piani a Lucca, nel rogo partito dal pian terreno per cause sembra accidentali, ferite anche 13 persone, tra cui alcuni bambini. La più grave è una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo anche un neonato.
2: La guerra in Ucraina, Zelensky fa sapere di aver ottenuto da Trump la tanto attesa autorizzazione a produrre missili Patriot. Il via libera in occasione del bilaterale di martedì a margine dell'Assemblea ONU. Inviato a Washington un piano iraniano per porre fine alla guerra in Medio Oriente. La proposta prevede un cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz in 7 giorni, poi la ripresa delle trattative più ampie. Formula 1 Gran Premio dell'Azerbaigian, Verstappen firma il miglior tempo nell'ultima sessione di libere dietro il pilota Red Bull, la Mercedes di Russell e la Ferrari di Hamilton. Alle 14 si apre la caccia alla polla. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Gabriele Vanorio. Dringate, ndra!

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Roberto Murolo, Settembre con me.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Tullio Pane, Tarantella Internazionale.

Ma d'uscist sina seri maggia. E mo ti no curaggi me la sa. Sto che tu non so sincero. Comma quanna mi incontrasta. Comma quanna mi dicista. Voglio bene solo a te. E tra man mi giurasta. Una mano in coppo cuore. Non so scort. Ubrim amore.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio tra la melodia senza tempo.
2: John Thiel, Pazzarelle.
3: Tu canta e vuole come a palumelle, cappicce luce come una stella. Quando si

Così cresciuto, così ente picciarella, come una creaturella, oi pazzarella, pazzarella mia, oi pazzarella. L'occhio tuo sono due gocce sole, tiene una voce roca.

Tu canta e vuole come a palumella, t'appiccia e luce come una stella. Quando senti cantata sta bocchella, tutte canzoni antiche o i passarella, e vuoi tutte vase comune, perché si vuole tu si cresciute, che senti piccerella come una creaturella. Oi pazzarella, pazzarella mia, oi pazzarella, l'occhio tuoi sono due gocce sole, ti una voce lo cardilla e mi console, e ti senti cantare, pazzarella mia, oi pazzarella.

0: Buonanotte. Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Grazie Gresi e Alfredo Giannini. Il roso tuo cor.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 settembre. Sono le ore 15 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, una tregua di 7 giorni per cessare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz. La proposta dell'Iran a Washington è stata annunciata dal ministro degli esteri iraniano Araghchi a margine dell'assemblea dell'ONU a New York. E sul fronte della crisi yemenita, la riunione urgente a Riyadh dei capi di Stato Maggiore di Arabia Saudita, Turchia, Pakistan, convocata dopo gli attacchi degli Houthi sostenuti dall'Iran anche in territorio saudita. Al centro dell'incontro l'attuazione di un accordo di difesa reciproca. E dal Papa nuovo appello contro la corsa agli armamenti. A Parigi, all'Eliseo, prima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, Leone XIV ha esortato le autorità politiche a non considerare la prospettiva della guerra come inevitabile, ma a promuovere senza sosta dialogo e diplomazia. A Lucca, 2 morti e 13 feriti per un incendio scoppiato in un palazzo di 3 piani. Deceduti un uomo e una donna, tra le vittime anche dei bambini. Il rogo sarebbe partito dal piano terreno per cause ancora in corso di accertamento. Sul sipario, sull'avventura in Nations League della nazionale affidata, nuovamente Roberto Mancini. A Roma gli azzurri affrontano le 20:45 il Belgio. Sarà emozionante, l'obiettivo è giocare bene da subito, le parole del CT dell'Italia. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, voglia a te.
4: Non c'è bisogno di zincare, pandovina con c'è. Come facette mamma te, usaccio meglio te. Vuoi sapere che non ci mettete? Ma te dico tutte cose. Nupanare, china, tutti fravoli e sardine. Mele, zucchero e cannella. Te bastai, sta bocca bella.
5: Quando mamma te t'ha fatta, quando mamma te t'ha fatta. Vuoi sapere come fa?

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Roberto Murolo. Vorria.

0: mostum gongruce.
1: Marcello Colasurdo. Candelora.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Santino Tedone Pippo Caruso. I Spingle Francese.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Tito Schipa. Passione.

Aquilla carciuraica di sposare, una casa d'affittaio in coppe quartiere, e poi truccata ti mannava, mi è

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Michele Salpi, povero innocente.

Viene Manzon, non mi sfida, fammi pazzi. Insieme con te, e voglio solo a te. Viene Manzon, sì, viene Manzon.

0: Canzoni napoletane. Nu viaggio appassionato in da storie sta città.
1: Domenico Modugno. Zitta zitta. Doce doce.

zitta zitta, doce doce, t'aggia di te voglio bene. Zitta zitta, doce doce, io to voglio

profondamente, sbatto con un piede, non capisco niente, sono a mezzanotte, tu non dormi ancora, aspetta me. Zitta, zitta, dolce, dolce, tacciati, te voglio bene. Zitta, zitta, dolce, dolce, io te voglio far capire. Sono veramente innamorato, non esiste. Te ne peccato quando sto vicino a te. Ah, amore, zitta, zitta, dolce, dolce.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Gabriele Vanorio. Era de maggio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 settembre. Sono le ore 16. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati i manifesti e post inneggianti ad Hitler, istruzioni per costruire ordigni e videogiochi che simulavano l'uccisione delle minoranze etniche. 17 i giovani finiti nel mirino di Digos e Ross che oggi hanno fatto scattare un blitz con perquisizioni in tutta Italia. Tra loro ci sono 14 minorenni. Sono due coniugi di 73 e 75 anni, le due vittime del rogo divampato nella notte in un palazzo di tre piani a Lucca. 13 feriti, tra cui alcuni bambini. Le fiamme sono partite dal piano terreno, le cause del rogo ancora in fase di accertamento. Una tregua di 7 giorni per cessare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz. La proposta dell'Iran a Washington è stata annunciata dal ministro degli esteri iraniano Araghchi a margine dell'assemblea dell'ONU a New York. Formula 1, nuova tegola nella tappa di Baku per Kimi Antonelli. Ieri il cambio del motore, oggi il fuoripista che lo costringerà a partire 16° al Gran Premio dell'Azerbaigian in programma domani alle 13. Pole position dell'altra Mercedes di Russell, secondo in classifica a meno 81 dal leader mondiale. In prima fila la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Ascolta Canzoni Napoletane anche in TV. Su Sky, canale 827 e su TVSAT, sul canale 646.
4: Roberto Murolo, a Tarantella.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Giuseppe Taddei, Napolo Cant.

0: Canzoni napoletane. Ma già innamorate te.
1: Si mamma te. T'ha fatto con l'abbondanza. Sti suttanella stretto, tu, che dimmi t'ha fa? Sarà l'effetto della tua presenza che, roce roce, mi fa sospirare. Tu, quando passa, mi fai venire una mossa. O i bocca rossa, che sfizia, i tu va sa.

0: che sfizziete va sa. Sei una pupata e tutto vicinato. Sospira e fa.
1: Ah.
0: Sei una bontà.
1: Ah.
0: Sei una bontà.
1: Ah.
0: Sei una bontà. Ah.
2: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
3: Mauro De Gregorio. Monasteri Santa Chiara.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Orchester des Teatro San Carlo. It vorria va sa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Vittorio Marsiglia. Teresin, Teresin, Teresin.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Dino Giacca, Pusil Caddiruso.

0: Canzoni napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
1: Teddy Reno, na voce, na chitarra e un pochi luna.
2: Na voce, na chitarra e un pochi luna. E che vuoi più?

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napoletana.
1: Giacomo Rondinella. Remember all those things.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Roberto Murolo. Anima e cuore,

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 settembre. Sono le ore 17 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati i manifesti e post inneggianti ad Hitler, istruzioni per costruire ordigni e videogiochi che simulavano l'uccisione delle minoranze etniche. 17 i giovani finiti nel mirino di Digos e Ross che oggi hanno fatto scattare un blitz con perquisizioni in tutta Italia. Tra loro ci sono 14 minorenni. Sono due coniugi di 73 e 75 anni, le due vittime del rogo divampato nella notte in un palazzo di tre piani a Lucca. 13 feriti, tra cui alcuni bambini. Le fiamme sono partite dal piano terreno, le cause del rogo ancora in fase di accertamento. Una tregua di 7 giorni per cessare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz. La proposta dell'Iran a Washington è stata annunciata dal ministro degli esteri iraniano Araghchi a margine dell'assemblea dell'ONU a New York. Formula 1, nuova tegola nella tappa di Baku per Kimi Antonelli. Ieri il cambio del motore, oggi il fuoripista che lo costringerà a partire 16° al Gran Premio dell'Azerbaigian in programma domani alle 13. Pole position dell'altra Mercedes di Russell, secondo in classifica a meno 81 dal leader mondiale. In prima fila la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
4: Domenico Modugno. O sole mio.

0: che rosa, con mangia e coupé.
1: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
2: Gloria Christian. Lazzarella.

0: Canzoni napoletane. A voce rocore Napula.
1: Ho scelto un nome eccentrico. Ninì ti rabbusciò. Addio, mia bella Napoli, mai più ti rivedrò. Perderai ti rabbusciò, mai più ti rivedrò.
2: Chi lo turza è mio marito, non so può più supportare. La giacoso rovo

conosco tante tante che non so chi meglio me. E che lire e che brillando so tornato de tourne. A fortuna si è capito, goppe e palle.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Mario Abate, Mandolini Santa Lucia.

E nessuno fa niente abbastanza niente, a questo l'ha detto pure Giuseppe Garibaldo. Garibaldo combatteva, combatte pure tu, hai ragione, la vita che sei, è un forza, è un combattimento, e chissà quanta battaglia stai facendo, e sennò come si spiega?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Carlo Buti. Agata.
2: Io mi metto lo steccadente in bocca, a non fumare. Non ci vengo, a non m'accappellando, a sparagnare. Vivo solo col mensile, l'impiegato comunale, spacca lira, spacco soldo, spacco pure.

ma cattaie lo cappelluccio tosto 3 anni fa. E a 3 anni lo tengo sempre in capo, non c'è che fa. Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore, mo si è fatto verde chiaro. Era un abito e papà e m'ha detto accusatore, non ne posso reputare, l'aggio troppo arreputato, ve consiglio doietà. Agata, tu mi capisci? Agata, tu mi tradisci? Agata, guarda, stupisci.

0: Ho ridotto il pasto giornaliero, sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua, senza caffè. Venga a casa e non te trovo, o portiere te n'ha chiave. Dove è andata?
1: A sole e ballo.
0: Mi commuove, penso che te faceva parte bella, tutta sera insieme a me. Non mi faccio o solitario, guardo in cielo e penso a te. Agatha, tu mi capisci? Agatha, tu mi tradisci? Agatha, guarda, stupisci. Ha ridotto quest'uomo per te.
2: Alessandro Valente, Tucano Chiagna.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Lina Resal, Suspir i Capomont.

cavemos quando tu t'attacca. Io mi e te pronto trambello, capace malinconico afflito, e tu mi sospirasse.

nem na saiette, tu sai a do. A do, sto cuore ingrato e chiù dispietto, parmen un po'.

0: Harry Quart t'aspettava dint' a chiesa lui Gesù. Tu trasiv e i sospirava. Sospirava pure tu. O veniva, legge a legge, t'assettava a fianco a me, che teneva sempre a seggia preparata già a te. Mi diceva, vita mia, prega, e dice appresso a me.
1: Harry Quart t'aspettava dint' a chiesa di Gesù. Tu trasiv e sospirava, sospirava pure tu. Poi veniva legge, t'assettava a fianco a me, che teneva sempre a seggia, preparata già per

fatta croce, voglio bene sempre a te. Ma sto mondo com'è triste, chi poteva immaginare che in ta casa Gesù Cristo mi veniva a ripassare.

Io mo so scomunicato e dinta chiesa do Gesù. Da che tu mi hai abbandonato non c'è traccia proprio più. Ma tu no sei sempre stessa, tu sei sempre che là là, che ti senta ancora a messa.

0: canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Luigi Infantino, autunno.

0: Lina Sastri, Tammurriata Nera.
1: Questo ritmo si chiama tammurriata in tutti i popoli del mondo. La musica nasce con il ritmo che sono

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 25 settembre. Sono le ore 18 e un minuto.
1: Canzoni napoletane, notizie.
2: Bentrovati alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise e sul diesel. Eni ha deciso di fissare un tetto ai prezzi dei carburanti. Il price cap è pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 per la benzina. Scatterà dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Non si può offrire una morte programmata, così Papa Leone, che dall'Eliseo ha dato il via al suo viaggio apostolico in Francia. Oltre ai temi etici, il pontefice ha rinnovato un forte appello per la pace. È sull'aereo che lo portava a Parigi ha ricevuto i giornalisti al seguito, sottolineando: qui siete tutti benvenuti, con riferimento al bando attuato da Trump alla Casa Bianca rispetto ad alcune testate, tra cui la CNN. La cronaca: nel Leccese un bambino di 6 anni di una scuola elementare ha portato con sé un coltello da 13 centimetri nello zaino. A dare l'allarme l'insegnante, avvisata da un compagno di classe, attivati i servizi sociali. Ancora rinviato il ritorno in campo di Jannik Sinner, assente da 2 mesi per i problemi al ginocchio. Il numero uno del mondo non giocherà al torneo di Pechino, al via il 30 settembre. Non sono ancora pronto, ha detto annunciando il forfè in un video sui social. Una buona serata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Ogni volta m'annamore te.
4: Domenico Modugno. Strada anfosa.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Bruno Venturini. Catena.

si guadagna la salute. Che piacere, che godere, gusto caldo.

0: Gustu gal de gazo mor, stonga fresca ricchia fora.
1: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Alberto Amato, non la penso proprio più.

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Non ti posso lasciare più. E mo giuro per giurare. Come mi giurasti tu. Per forza. E quella che mi vuoi parlare. E chiuda la radio. Ma va destina. Già no pianina.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Rosa Ponselle, Maria Marie.

0: dirà, con voce tosta da stovile, mo che vado arrivà.
1: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Vittorio Marsiglia, e non sta bene.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Giacomo Rondinella. Me son briagate sola.

0: canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Tito Schipa. Anima e cuore.

0: Cosho boy putte a giovane.
1: Canzoni napoletane, armonie, senza tempo.
2: Emilio Pericoli.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 settembre. Sono le ore 19:01.

meglio non suon ca napolitana, ca tutta la vita principe lontana. L'America ca è chiamma, lontana sta, con la senza mamma, ca non può dà felicità.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Nilla Pizzi, Bena Mia.

ne conosco tante e tante che non so chi meglio me. E che lire che brillando so tornato de tourne. A fortuna si è capito.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con Smart Speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Alberto Amato, Upalumara.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Marcello Colasurdo. Papanel.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Enrico Caruso. Ima ricorde Napoli.

0: Canzoni napoletane. Ogni ora m'annamora.
1: Muovo conto. Muovo dico perché sono venuto qua. Tup tup, Mariscia. Rapito, Mariscia. Ha sapito Carmelina che sta a casa in coppa ascesa. È una mala chiappa, è un beso. Voi la vita fa restare.

0: Buonanotte, Marisha!
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
2: Giacomo Rondinella. Pollacianella.

luna e poi andammo sotto al balcone. Pronto i gianni e sopra un tende, tutto pianta, un pescino sotto la maschera.

poi sto mi gamba sta bambonella. E bamba sì, ma bolla pure sta Lucianella. Io vero tutte tante, sono cagnata, ma sono

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Gabriele Vanorio, Campagnò.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Enzo De Muro Lomanto. I Palom.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 settembre. Sono le ore 20 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise e sul diesel. Eni fissa un tetto ai prezzi dei carburanti. Scatterà dal 28 settembre. Daniela Uballi.
3: Eni ha deciso di fissare autonomamente un tetto ai prezzi alla pompa, pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Si tratta di circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Un lodevole atto di attenzione all'Italia, applaude il governo, che ringrazia l'Eni, apprezzano l'iniziativa le associazioni dei consumatori.
2: Non si può offrire una morte programmata, così Papa Leone, che dall'Eliseo ha dato il via al suo viaggio apostolico in Francia. Questa sera la veglia di preghiera davanti a 80.000 giovani. Una tregua di 7 giorni per cessare le ostilità e riaprire Hormuz. La proposta dell'Iran a Washington è stata annunciata dal ministro degli esteri iraniano Araghchi a margine dell'assemblea ONU a New York. Si alza il sipario sull'avventura in Nations League della nazionale, affidata nuovamente a Mancini. A Roma gli azzurri affrontano le 20:45 e il Belgio. Sarà emozionante, l'obiettivo è giocare bene da subito, le parole del CT dell'Italia. È tutto, buonasera.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Anita Di Landa, Capimonte.

Carizzama, custi mana vallutata. Fai scordare tutti i peccati. Strignami un braccio a te, sotto sto cielo trapuntati stelle. Ma fai sentire

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Mario Abate, Mare Verde.

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Enzo Fusco, O Paese do Sole.

0: e non deva vangorre ti appacca la lei.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Franco Ricci, Lontana a te.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Amici di Canzoni Napoletane, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazioni in transito in queste ore nelle estreme regioni meridionali, in particolare temporali acquazzoni sono attesi in Calabria e in Sicilia, con fenomeni localmente anche intensi. E poi da segnalare anche il vento che sta rinforzando al centro-sud, soprattutto sulle regioni adriatiche e in quelle meridionali. In vista comunque di un fine settimana che sarà più estivo che autunnale in Italia, sia per sabato che per domenica prevediamo ampie zone di sereno da nord a sud, ancora però un po' di vento domani, soprattutto nelle regioni meridionali. E nel weekend anche temperature in aumento, soprattutto le massime che torneranno a sfiorare sulle regioni tirreniche, nelle isole maggiori e in parte anche al nord i 28-30 gradi addirittura. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Giuseppe Milano e Ted Levi, Barcone sull'Italia.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Roberto Murolo. Sarra. Chissà.

0: Canzoni napoletane. Sia magia, ra vita mia.
1: Si mamma te, t'ha fatto con l'abbondanza. Sei su Tanella stretto, tu, che dimmi t'ha fa? Sarà l'effetto della tua presenza che, roce, ma fa sospirare. Tu, quando passa, mi fai venire una mossa. Poi bocca rossa, che sfizia, e te va sa.
2: Tu quando passa mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizia e te va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bonda, per sto chinire impazzisce o gelatiere. O ragioniere non riesce a ragionare. O cantiniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa. Ah, sei una bontà, non ho vire con barbiere, non sapono, guarda te, mentre un cliente a coppa seggia somma e dice, ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizia da vasà, si una pupata e tutto vicinato, oh, oh. Sospira e fa, ah, sei una bontà.

0: sveglia, sospira e fa: ah, sei una bomba. Sto chienire, impazzisce o gelatiere. O ragioniere non riesce a ragionare. O cantiniere sciacquando un bicchiere. Sospira e fa: ah, sei una bomba. Non ho vita con barbiere, non sapono, guarda te. Mentre il cliente a coppa segge, somma e dice: ma chi è? Quando passa mi fai venire una mossa. Ho bocca rossa che sfizzi e vasa. Si una pupata è tutto vicinato. Oh, oh. Sospira e fa: ah, sei una bomba. Sospira e fa: ah, sei una bomba. Sospira e fa: sei una bomba.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
2: Tito Schipa, senza nisciuna.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Isa Landi. L'ugetel da fantasia.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 settembre. Sono le ore 21. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
2: Jimmy Roselli, Notte Lucente.

non mu bene. E dimmi come mu può di. Tu sei guaglione. L'amore non lo può capire. Che già fa? A me è destino. Per stuocchi è bella. Tanta ha già soffrì.

0: canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Alfredo Bascetta, Mamma lontana.

lo canta il rio, molto e niente la lotta quando sei sudato, a chi lontana te succede e piange, chi stai lontano tu dal vuoto tuoi, fino a pensiera vanno a si abbattire, notte e giorno.

Da piccerillo fu fatto a carezza, cresce a cerchete dalla figura, da ogni malattia e paviezza, guarda notte pure d'indoscura, vai sovenuchiello coi compagni, vai a filonasco.

parla la mamma tu sempre d'ora che tu supera tutto ogni rispetto pure i poeti dicono che allora

capriccio e amor. Un po' ruva se fuoco ardente, avvelena tanta gente, non ne fa più ragionare.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri Canzoni Napoletane.
2: Giacomo Rondinella. Ha già perduto suon.

tutta una busa che ciccia formaggio, non dai no coraggio, nemmeno parla. Si sapisse, si vedisse, dinto cor mio che c'è.

0: Si non fa. Te ne butta, te ne abusa che ciccia formaggio, non te ne coraggio. Nemmeni parla.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre. Gabriele Vanorio, Guapparia.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Massimo Ranieri. E allora?

E allora io dissi subito: signora, segga qua. Rispose lei: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano,

0: fai bagni qua certissimo.
1: Non mi parti domani.
0: Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se vuole io posso, grazie. E sa mucche a signor. Ya, ya. E allora

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Tito Schipa. Addio, mia bella Napoli.

0: Canzoni napoletane, anime e cora.
1: Ho sentito sto calù, mamma bella, sto squaglian, non capisco come fanno certa gente a cammana. E per me passai giornata in dall'acqua a Margellì, malze i sette amati, perché mangia a rinfrescare.
2: Ho sentito sto calù, mamma bella, sto schiattata.

che bellezza, ma ti da che là. Non mi volesse mai so. Volesse sta sempre fresca, fresca, sola, sola. Una persona si consola, così basta che sola.

l'altra, ha già messo 23 ventilatori. Se mi viene a bambora, e lui che ti ha fa, fallo mio, come ti viene, questo caldo che è l'inferno, sì, ne parlando dall'inferno, ma non mi voglio riscaldare. No, Mimì, non mi toccare, Mimì non può carogna, perché io non mi voglio riscaldare, voglio restare così come stonco, fresca, fresca, sola, sola, una persona su consola, così basta che sono assurdo, ti guadagna la salute. Che piacere, che godere!

0: stanza da dormire, state misero gli azzi,
1: che piacere, guagnate, come addorsa chi ha così,
0: come pranzo tutti i giorni, quattro fette di spumone, una granita di limone, un gelato ed un frappè.
1: Ah, che lo frappè, mi rinfresca la gola. Beh, ma granita. A botte piglia roba fredda, su corpo mio è diventato un frigorifero. Fresca, fresca, sola sola, una persona si consola, così fatto che su azzurra si guadagna la salute. Che piacere,

0: canzoni napoletane. Ascolta con Smart Speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Enzo De Muro Lomanto, Palomme Not.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 25 settembre. Sono le ore 22 e 2 minuti.
1: Mario Tunolo, Quanna Chiov.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646.
1: Giuseppa e Natale Romeo. A più bella!

un gol, tutta la notte ci va a cavallo. Il giornalello ti chiama un gol, tutta la notte ci va a cavallo. E se ci chiama un po' la sala, chi sta l'ugala del giornalello? E se ci chiama un po' la sala, chi sta l'ugala del giornalello?

essere Madonna. C'è giornata delle magalline, facciami l'uomo essere Madonna. L'avevo imparato in magna veronale, chi sia gallina di Cicerenale. L'avevo imparato in magna veronale, chi sia gallina di Cicerenale. Cicerenale a me, si pone bella. Cicerenale a me, si pone bella. Che padre per un governatore.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane.
2: Roberto Murolo. Malatia.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Ebe de Paulis, Monasteri Santa Chiara.

0: rimane.
1: Ma Murcia partì stasera, l'un cane no, non ci resiste più. Dice che c'è

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Tito Schipa. Mandulinata a Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 settembre. Sono le ore 23. In punto. Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Enzo De Muro Lomanto, Pusillaca.
2: Dindona varga rimma passa mora, o scoglie frisia sotto luna chiara. Stammo pa prima vota ancora, amanno c'è un silenzio.

0: Canzoni napoletane e Stelle Napoli.
1: Dichi, se tu mi dai 3-4 vas, ti donco tutti i spingoli francesi. Pizza che vas, non fanno portus. E poi regni i spingoli o paese. Pizza che vas, non fanno portus. Ah, chi vuoi? Bella spingola francese.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Alberto Berri. Uè uè, che femmina!

Carlo Buti, Roselle Maggi.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Mariangela D'Abraccio, Sola.
2: Come una varga spersa mia somara, sto buspattendo che te ne si chiude. Non so se che già fa parola amara.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Passione vera.
2: Roberto Murolo. Napoli Cant.

0: Io non durnassa, tu non ti scordar di me.
1: Accarezzami, come usci l'accarezza a luna. Accarezzami, come mar accarezza a rena. Fammi dormire, come te l'ha di, te voglio bene. Come te l'ha di, non me la sa. Un pensiero che perde a te, come fa paura. Statti vicino a me, venata sera.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Giulietta Sacco. Con la senza mamma.

1900 e tutti i giorni mangio un tussacà. Sto vestito è scollacciato, sto spaccato, non mi va. Ho russo e sigaretti, calzoni alla maschietta, niente

piace, la parata non mi va. O tennista, la pelota, l'ippodromo, ma la nuota, ma anche questa va a vedere, è una cosa schiattina. E invece per bispietto voglio fare, voglio fumare.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Enzo Romagnoli, Russulil.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone, Uarracina.

0: Marianni!
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 settembre. È mezzanotte. È 2 minuti. Canzoni Napoletane. Passione vera.
2: Sergio Bruni, Sorriendere innamorata.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Angela Luce, fresca fresca.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Enzo De Muro Lomanto. Lontana.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Franco Ricci. Santa Lucia lontana.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Mimì Ferrari, Agasciaforte.

Vaga trovanna una cascia forte e andivinata per non fa che. Non tengo titoli, non vivi rendita, non c'ho un vestito per quello a me. Ma cascia mi necessita, o forse la già tenere. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, un ritratto formato visita, tra buonane mesi tu via. Non c'è il re capillo, lo corne corallo ed il becco del pappagallo che noi perdemmo nel 23.

sono ricordi che in gattaforte su rollandin da te può stipà. Quando mi privano del combanatico di un gottetito senza sferrà. Lo so, la vita è tragica, ma cascia me l'annarà. C'è già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, il mozzone di una stearica conficcato nella bugia. Una bambolemiccio, una lenda in astuccio e una coda di cavalluccio che mi ricorda la meglio età. Vaca truanna na cascia forte, ma qua cacciere c'ho bagati. Certe reliquie, certi cimeli, che tiena poro bonno sparì. San Casimiro martire, sta cascia fa venì. T'ha già mettere tutte le lettere, ma scritto Rosina mia, la cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. La mano che ticchia, la crassola in specchio, la corteggia di cacio vecchio e lo fa chi

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: L'un veneva, mo fui, mo torna. E oggi, certo, tanto bene, Carolina, te vorrà, ma rimana, chiusa.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Tito Schipa.
2: Coran grata.

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Connie Francis. Un violino nel mio cuore.

0: artista è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 settembre. È l'una. In punto.
1: Canzoni Napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
2: Sergio Bruni, Paul Chanel,

0: Canzoni napoletane. Mi son innamorata di te.
1: E non sta bene. Sei una vigliacca, Marì. Mi spacchi il cuore. Ma fai cilic, Marì. E non ti faccio sci. Te scassi sci. Se tu riesci con me, te compri sci. Si può, trovo sci. Povera te. E non sta bene, Marì.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Mirna Doris, Sunna Mare Chiara.

O sole de cucive sentimenti, una coppia innamorata una certa ora, sapeva Margellina appuntamento, chi lo vesso vi ha visto da lontano, o mare che spattiva chiaro chiaro, mentre te scogliere

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Emozione, tradizione, passione.
2: Stefano Ferruzzi Orchestra. Parola innocente.

fa se cangiose quei mussi fuse che fanno fa troppo famoso lo ghiaccio scusa ma c'è scurda. Tanto scuro chi ne paura senza ciata, come a chiarro.

ma se c'è chiuso qui, forse non fosse che vanno fa, da danna scusa che porta chiuso senza scusa. Mi batte forte da sulla morte, cancello.

meglio non suon ca napolitana, ca tutta vita principe lontana. L'America ca è chiamma, lontana sta, con la senza mamma, ca non può dare.

0: tornare.
1: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
2: Rino Palumbo. Passione.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 settembre. Sono le ore 2:02.
1: Mario Merola. A ritirare.